Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Pola Notizie. Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaice e Italo Banco.
1: Bentrovati all'ascolto. La Croazia, come gran parte dell'Europa, continua a fare i conti con un'ondata di caldo intenso che non dà tregua.
0: Anche per oggi il Servizio Meteorologico Nazionale ha diramato l'allerta rossa, il livello massimo di rischio per le aree di Fiume, Zagabria, Karlovac e Osijek, dove sono previste condizioni climatiche particolarmente pericolose.
1: Nel resto del paese resta invece in vigore l'allerta arancione. La prolungata siccità che sta colpendo la Croazia continua a prosciugare fiumi, sorgenti e bacini idrici con livelli mai registrati in oltre 100 anni. Il Danubio e la Drava hanno raggiunto nuovi minimi storici, mentre lungo la costa e sulle isole la ridotta portata delle sorgenti ha spinto numerosi acquedotti ad invitare i cittadini ad un uso più responsabile dell'acqua.
0: Il direttore delle acque croate, Zoran Đuroković, ha spiegato che l'emergenza non è dovuta soltanto alla mancanza di piogge, ma anche alle elevate temperature dell'acqua che stanno mettendo a dura prova gli ecosistemi e la produzione di energia idroelettrica.
1: Intanto la compagnia elettrica nazionale HEP assicura che, nonostante il forte calo dei livelli dei fiumi, le riserve d'acqua nei bacini artificiali restano entro i limiti di sicurezza.
0: Negli ultimi giorni il consumo di energia elettrica è aumentato sensibilmente a causa del caldo, ma la fornitura non è a rischio, confermano dall'azienda.
1: Resta ora da valutare l'impatto dell'incremento dei consumi sulle bollette delle famiglie, costrette a ricorrere sempre più spesso a condizionatori e altri sistemi di raffreddamento per affrontare le prolungate ondate di calore.
0: Giovedì 6 agosto a Rovigno si terrà la tradizionale commemorazione del professor Antonio Bormen nel 34esimo anniversario della sua scomparsa. La cerimonia, organizzata dall'Unione Italiana insieme alla comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno e ai consigli della minoranza italiana dell'Istria e della regione litoraneo-montana, si svolgerà al cimitero cittadino con inizio alle 8.30.
1: Nato a Trieste nel 1921, Antonio Bormen è stato una delle figure più rappresentative della CNI, insegnante e preside del Ginnasio Italiano di Rovigno, contribuì alla nascita del Dipartimento di Italianistica di Pola e fu tra i promotori della collaborazione culturale tra l'allora Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume e l'Università Popolare di Trieste. Ha guidato l'UIF dal 1963 al 1974 e nel 1991 è diventato il primo presidente dell'Unione Italiana.
0: Per garantire la sicurezza dei cittadini è in corso un intervento d'urgenza ai giardini di Pola, dove si sta procedendo alla rimozione di una parte di un albero di bagolaro.
1: Durante un sopralluogo tecnico è stata rilevata una spaccatura nella biforcazione della chioma che ha provocato la rottura del tronco sotto il peso di un grosso ramo, con il rischio di caduta sulla carreggiata o sugli edifici vicini.
0: Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Al termine delle operazioni i tecnici effettueranno una nuova valutazione delle condizioni dell'albero.
1: Il meteo. Oggi cielo in prevalenza sereno. Nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità con possibilità di locali rovesci o temporali intorno al Monte Maggiore in Ciceria.
0: Venti deboli o moderati di Scirocco e Libeccio in attenuazione verso sera con l'arrivo della bora. Temperature massime tra 34 e 37 gradi.
1: Grazie per l'attenzione. Prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 14, ancora un saluto dal programma italiano. Con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: La Croazia celebra domani la giornata della vittoria, del ringraziamento e dei difensori croati. Le commemorazioni ricordano l'ingresso delle forze croate a Knin e l'innalzamento della bandiera nazionale sulla fortezza al termine dell'operazione militare Tempesta.
1: In tutto il paese sono in corso oggi le celebrazioni per la festa nazionale, mentre a Knin è ormai tutto pronto per la cerimonia centrale. Alla Casa delle Forze Armate di Pola è stata inaugurata la mostra multimediale Dove eravamo nel 91, organizzata in occasione del 35esimo anniversario della costituzione dei primi reparti della difesa croata.
2: Attraverso fotografie, documenti d'archivio e testimonianze dirette, l'esposizione ripercorre gli eventi del 1991 e rende omaggio ai protagonisti della guerra patriottica. L'iniziativa punta a preservare la memoria storica e a trasmettere alle nuove generazioni le esperienze di chi visse quegli anni. La mostra resterà aperta fino al 6 agosto. Livello del Danubio ai minimi storici in Croazia. A Batina questa mattina è stato registrato un livello record di meno 144 centimetri, mentre anche la Drava a Osijek ha raggiunto più volte il minimo storico nel corso dell'estate.
1: Le autorità rassicurano però che non ci sono problemi per l'approvvigionamento idrico né per la qualità dell'acqua. Nei prossimi giorni non sono attese variazioni significative dei livelli dei fiumi. Il turismo croato registra buoni risultati anche a luglio. Secondo i primi dati del sistema eVisitor, aumentano gli arrivi dalla Repubblica Ceca, dall'Ungheria e dall'Italia. I turisti cechi crescono del 12% negli arrivi, con l'Istria meta preferita.
2: In aumento anche gli ungheresi, soprattutto nel Quarnero. Segnali positivi anche dal mercato italiano, con presenze in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I ministri dell'interno dell'Unione Europea si riuniscono oggi in videoconferenza per discutere della crisi migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa. La scorsa settimana sono entrate circa 60.000 persone dal Marocco, con almeno 72 vittime. Bruxelles propone di rafforzare i controlli alle frontiere e gli aiuti al Marocco.
1: La crisi ha riacceso il dibattito sulle politiche migratorie europee. 22 Stati membri, tra cui la Croazia, hanno espresso preoccupazione per l'approccio della Spagna, giudicato troppo permissivo dopo la recente regolarizzazione di circa 500.000 immigrati irregolari. Al confronto partecipa anche il ministro dell'interno Davor Božinović. Dal canto suo, il governo spagnolo accusa alcuni partner europei di sfruttare la crisi per fini politici.
2: Primo incontro istituzionale tra i nuovi vertici dell'Unione Italiana e i rappresentanti dell'Università Popolare di Trieste. Al centro del confronto è il rafforzamento della collaborazione a sostegno della comunità nazionale italiana in Croazia e Slovenia.
1: Particolare attenzione è stata dedicata alla programmazione delle iniziative previste dalla convenzione con il Ministero degli Affari Esteri italiano, con l'obiettivo di definire in anticipo i progetti, migliorare il coordinamento tra i due enti e accelerare le procedure di approvazione e finanziamento. Controlli straordinari della Polizia Stradale di Pola giovedì 6 agosto contro l'uso del cellulare al volante e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
2: Dall'inizio dell'anno sono state accertate oltre 1200 violazioni per il mancato uso delle cinture e più di 760 per l'uso irregolare del telefono durante la guida. La polizia rinnova l'appello agli automobilisti a rispettare le norme per ridurre il rischio di incidenti.
1: Per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno, non si escludono però brevi piovaschi nell'area del Monte Maggiore in Ciciaria.
2: Venti deboli o moderati di Scirocco e Ribeccio in attenuazione verso sera con l'arrivo della bora. Temperature massime tra 34 e 37 gradi.
1: Ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

0: Radio Pola Notizie.
1: Buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: siccità, fiumi in secca, Plenković rassicura sulla fornitura elettrica. Al via le celebrazioni per il 5 agosto, giornata della vittoria. Turismo, aumentano gli arrivi da Italia, Ungheria e Repubblica Ceca. Questa sera a Gallesano la degustazione dei piatti tipici. Il meteo: per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno, ma non si escludono brevi piovaschi nell'area del Monte Maggiore in Ciceria. Venti deboli o moderati di Scirocco e Libeccio, in attenuazione verso sera con l'arrivo della bora. Temperature massime tra 34 e 37 gradi. Domani ancora sole e tanto caldo. Sull'Istria centro-settentrionale sarà possibile qualche rovescio isolato. Venti deboli o moderati da sud-ovest, temperature minime tra 20 e 29 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori tra 32 e 40.

La prolungata siccità che sta colpendo la Croazia continua a prosciugare fiumi, sorgenti e bacini idrici con livelli mai registrati in oltre 100 anni. Il Danubio e la Drava hanno raggiunto nuovi minimi storici, mentre le elevate temperature e la scarsità d'acqua stanno mettendo sotto pressione anche la produzione di energia idroelettrica. Nonostante la situazione, il premier Andrei Plenković rassicura: l'approvvigionamento elettrico del paese è garantito e anche la centrale nucleare di Krško opera regolarmente senza criticità. La compagnia elettrica nazionale HEP conferma che le riserve d'acqua nei bacini artificiali restano entro i margini di sicurezza, sebbene i consumi di elettricità siano aumentati sensibilmente a causa dell'uso dei condizionatori. Resta ora da valutare l'impatto dei maggiori consumi sulle bollette delle famiglie. Sul fronte economico, il premier Plenković ha annunciato che entro la fine dell'attuale mandato, nel 2028, la retribuzione media in Croazia raggiungerà i 1.600 euro. Il governo, ha spiegato, deciderà in ottobre anche il nuovo importo del salario minimo, dopo le consultazioni con sindacati e associazioni dei datori di lavoro. Attualmente il minimo salariale è di 1.050 euro lordi. Plenković ha ricordato che negli ultimi 10 anni il salario minimo è aumentato del 134% e ha assicurato che eventuali nuovi aumenti saranno accompagnati da misure di sostegno alle imprese per garantirne la sostenibilità. La Croazia, come gran parte dell'Europa, continua a fare i conti con un'ondata di caldo intenso che non dà tregua. Anche per oggi il Servizio Meteorologico Nazionale ha diramato l'allerta rossa, il livello massimo di rischio per le aree di Fiume, Zagabria, Karlovac e Osijek. Nel resto del paese resta invece in vigore l'allerta arancione. Domani si celebra la giornata della vittoria, del ringraziamento alla patria e dei difensori. Le commemorazioni ricordano l'ingresso delle forze croate a Knin e l'innalzamento della bandiera nazionale sulla fortezza al termine dell'operazione militare Tempesta, considerata decisiva nella guerra patriottica. In tutto il paese sono in corso oggi le celebrazioni per la festa nazionale, mentre a Knin è ormai tutto pronto per la cerimonia centrale. Dai primi dati del sistema eVisitor, il turismo croato registra buoni risultati anche a luglio. Aumentano gli arrivi dagli ospiti dalla Repubblica Ceca, dall'Ungheria e dall'Italia. Il Quarnero risulta la meta preferita dai turisti ungheresi, mentre i villeggianti della Repubblica Ceca, che registrano un incremento del 12%, preferiscono la regione istriana. Gli ospiti italiani prediligono soggiorni brevi nel fine settimana, con mete più gettonate l'Istria e il Quarnero. Un ulteriore aumento degli arrivi è atteso in occasione del weekend di Ferragosto. I ministri dell'interno dell'Unione Europea si sono riuniti oggi in videoconferenza per discutere della crisi migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa. La scorsa settimana sono entrate circa 60.000 persone dal Marocco, con almeno 72 vittime. Bruxelles propone di rafforzare i controlli alle frontiere e gli aiuti al Marocco. La crisi ha riacceso il dibattito sulle politiche migratorie europee. 22 Stati membri, tra cui la Croazia, hanno espresso preoccupazione per l'approccio della Spagna, giudicato troppo permissivo dopo la recente regolarizzazione di circa 500.000 immigrati irregolari. Al confronto ha partecipato anche il ministro dell'interno Davor Božinović. Dal canto suo, il governo spagnolo accusa alcuni partner europei di sfruttare la crisi per fini politici. Caldo estremo e siccità alimentano vasti incendi in diverse parti del mondo. Negli Stati Uniti oltre 60.000 persone sono state evacuate nel nord-ovest del paese. Nello stato di Washington è stato anche arrestato un uomo di 37 anni accusato di aver appiccato uno dei principali roghi. In Europa resta critica la situazione in Grecia, dove un incendio continua a minacciare abitazioni e boschi a nord-ovest di Atene. Rimane alta l'allerta anche in Francia e in Spagna, tra i paesi più colpiti dalle fiamme in questi estate. In ambito locale, alla Casa delle Forze Armate di Pola è stata inaugurata la mostra multimediale Dove eravamo nel 91, organizzata in occasione del 35esimo anniversario della costituzione dei primi reparti della difesa croata. Attraverso fotografie, documenti di archivio e testimonianze dirette, l'esposizione ripercorre gli eventi del 1991 e rende omaggio ai protagonisti della guerra patriottica. L'iniziativa punta a preservare la memoria storica e a trasmettere alle nuove generazioni l'esperienza di chi visse quegli anni. La mostra resterà aperta fino al 6 agosto. Primo incontro istituzionale tra i nuovi vertici dell'Unione Italiana e

0: rappresentanti dell'Università Popolare di Trieste. Al centro del confronto il rafforzamento della collaborazione a sostegno della comunità nazionale italiana in Croazia e Slovenia. Particolare attenzione è stata dedicata alla programmazione delle iniziative previste dalla convenzione con il Ministero degli Affari Esteri italiano, con l'obiettivo di definire in anticipo i progetti, migliorare il coordinamento tra i due enti e accelerare le procedure di approvazione e finanziamento. Giovedì 6 agosto a Rovigno si terrà la tradizionale commemorazione del professor Antonio Borme nel 34esimo anniversario della sua scomparsa. La cerimonia, organizzata dall'Unione Italiana insieme alla comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno e ai consigli della minoranza italiana dell'Istria e della regione litoraneo-montana, si svolgerà al cimitero cittadino con inizio alle 8.30. Nato a Trieste nel 1921, Antonio Borme è stato una delle figure più rappresentative della comunità nazionale italiana. Insegnante e preside del Ginnasio Italiano di Rovigno, contribuì alla nascita del Dipartimento di Italianistica di Pola e fu tra i promotori della collaborazione culturale tra l'allora Unione degli Italiani dell'Istria di Fiume e l'Università Popolare di Trieste. Ha guidato l'UIF dal 1963 al 1974 e nel 1991 è diventato il primo presidente dell'Unione Italiana. Questa sera la comunità degli italiani di Gallesano ospita la 18esima edizione della degustazione dei piatti tipici gallesanesi. Dalle 20.30 il pubblico potrà conoscere e assaporare alcune delle ricette più rappresentative della tradizione locale, in una serata che unirà gastronomia, folklore e musica. Sentiamo Isabel Vidaic.
1: Profumi, ricette tramandate di generazione in generazione, sapori che raccontano la storia di una comunità. Torna questa sera a Gallesano la degustazione dei piatti tipici gallesanesi, appuntamento che da 18 anni valorizza il patrimonio gastronomico locale e richiama visitatori da tutta l'Istria. La manifestazione prenderà il via alle 20.30 nella sede della comunità degli italiani di Gallesano. I visitatori potranno degustare numerose specialità della tradizione locale, preparate secondo le ricette di un tempo, in una serata che punta a far conoscere non soltanto i sapori del territorio, ma anche il valore culturale della cucina popolare. La presidente della comunità degli italiani di Gallesano, Diriana Del Caro Creglia.
2: Abbiamo preparato tantissime cose come ogni anno, quindi si parte dalle minestre, la minestra con il farro, poi abbiamo i maccheroni col sugo di gallo, abbiamo le famose ciocche, ossia le lumache con la polenta, prosciutto e formaggio dei nostri produttori locali e ancora poi le trippe sempre con la polenta, dolci e tante altre prelibatezze preparate anche da altre comunità.
1: Ad aprire il programma sarà il gruppo folcloristico dei bambini della comunità degli italiani di Gallesano. Parteciperanno inoltre gli ospiti delle comunità degli italiani di Levade Gradigne, Lipic, Valle e Sisano, insieme all'Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana. A conferma del carattere di incontro e collaborazione che accompagna da sempre la manifestazione. La serata proseguirà con la musica dal vivo del 90 Music Group.
2: È un momento di incontro tra varie comunità, quindi quest'anno abbiamo la comunità di Valle che appunto prepara le trippe, poi c'è la comunità degli italiani di Sisano che prepara i bussolari tipici, quindi dolci. Da anni ormai abbiamo quasi da tradizione la comunità di Lipic con i loro prodotti. E quest'anno, cioè, la novità è la comunità di Levade Gradigne che propone anche una loro specialità gastronomica. Sono momenti di incontro ma anche di amicizia, poi alla fine si creano nuove amicizie, nuovi rapporti.
1: Lo slogan scelto per questa 18esima edizione, Vivi la tradizione, gusta l'autenticità, riassume lo spirito della manifestazione. Riscoprire i piatti della cucina gallesanese e mantenere vive le ricette dei nostri nonni.
2: Ogni piatto racconta una storia, una ricetta, custodisce un'identità che continua a vivere grazie all'impegno delle comunità in questo caso. Quindi ecco, la comunità degli italiani di Gallesano invita soci, cittadini, ospiti e turisti a partecipare a questa serata di convivialità, di sapori autentici e di amicizia. C'è anche tanta musica, quindi sicuramente divertimento garantito.
0: Controlli straordinari della Polizia Stradale di Pola giovedì 6 agosto contro l'uso del cellulare al volante e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Dall'inizio dell'anno sono state accertate oltre 1200 violazioni per il mancato uso delle cinture e più di 760 per l'uso irregolare del telefono durante la guida. La Polizia rinnova l'appello agli automobilisti a rispettare le norme per ridurre il rischio di incidenti.

Domani un'altra giornata soleggiata e tanto calda. Sull'Istria centro-settentrionale sarà possibile qualche rovescio isolato. Venti deboli o moderati da sud-ovest. Temperature minime tra 20 e 29 gradi, massime fino a 40. Grazie per la gentile attenzione e buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.

0: pečale. Idemo dalje s dobrom glazbom, ali i s pozivima. Doduše vidim da je Daniele na vezi s nekim. Dobro.
1: Perché di solito a nessuno vai bene così come sei.